da cui trapela un sospiro e confuso in valore, tu passi attraverso foreste di simboli che ti osservano con sguardi familiari, come lunghi echi confusi della distanza incupa e profonda unità, bassa come la notte, come la luce, profumi, colori, suoni, si sfondano.